adesso Pancito, zumbale, zumbale, zumbale Pancito, zumbale Pancito, zumbale Pancito, hasta la nueva mañana.